Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ

0: ci sono, stavo andando a sì, a prendere il cappotto. Il cappotto, sì, beh, c'è un po' di freddo, mamma mia che freddo, mamma mia, vado a prendere, ho il maglione di lana, vado a prendere un maglione di lana così, ma sto meglio, aiuto, sono qui che mi toglierei anche la pelle, mi toglierei pure la pelle, capito? Io sto bene anche l'inverno, guardate, perché l'inverno se hai freddo ti metti un maglione di lana e ti sei a posto, capite? E l'estate? L'estate se hai caldo, troppo caldo come adesso, sono già 32 gradi, insomma, che fai? Ti togli la pelle? No, ho capito io. Mazza o, che ora sono? Sono 10:01 e allora andiamo, oggi è domenica. Dio si è fermato la domenica. Io sono superiore a Dio. Io non mi fermo manco la domenica.
1: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Nemmeno lei si ferma, anche lei ha fatto appunto questo meteo e il calendario, me l'ha spedito naturalmente, non è qui in diretta con me, chiaramente, questo lo avete capito, non voglio predicare nel deserto. Fondi pensione, cosa cambia dal primo luglio?

0: Adesione automatica a 60 giorni per dire no. Fondi pensione, cosa cambia? Ah, i fondi pensione, di chi se ne frega? La diretta, almeno per me, magari per voi. La tregua trema, droni iraniani contro navi USA nello stretto di Hormuz. Raid di risposta. Teheran attacca Kuwait e Bahrain. Ma sì, ma sì, ma è un po' di guerra ogni giorno ci vuole, dai. Insomma, che cavolo ci fanno lì? Che cavolo? Oh, missili sul Golfo, ma Stati Uniti e Iran dialogano, sale la tensione in Libano, Gaza, le proteste contro il governo di Hamas. Poi l'analista, non analista, mi raccomando, no, perché c'è qualcuno che mi dice, ah, ma hai detto, no, Ana è femminile, Ano è maschile, oh, sia chiaro. Javed al-Far sono tregua fragili minate dai falchi di Teheran e Israele, hai capito? Venezuela, questa è una brutta notizia, sono già morti in tanti. L'inferno è a La Guaira, tra i vivi della zona rossa, la strage dei bambini intrappolati sotto le macerie. Rodriguez è fischiata, la leader appunto venezuelana. Morta un'altra italiana, Francesca Mannina, originaria di Balestrate. Sta a casa sua, succede niente. Non sto bene, il tuffo e il malore. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, dov'è? Le ricerche nella notte, vicino a Roma, roba del genere. Il ritratto, professore universitario riservato e senza profili social. La coppia ha appena festeggiato 50 anni di matrimonio. Stanno bene assieme, non hanno bisogno di nessuno, avete capito? Ho la strage di Casalotti. Ah, il triplice omicidio è stato appunto un altro Bangladesh, che le bande lei, insomma. Allora, strage. Aiuto. Allora, strage di Casalotti, il coinquilino del killer, era sempre insieme alla donna uccisa. Aia! Aia! Avete capito? Il marito era sempre al supermercato a lavorare, la donna invece si faceva i ca. Ho detto cavoli! Oh, ho detto i cavoli suoi. La mannaia ha ucciso tutti con la mannaia. La difesa delle vittime, i corpi nascosti, così ha colpito l'assassino. Il sogno infranto di Kamal e Osne. Lui era un gran lavoratore, aiutava tutti. Il marito, questo è il marito. Futuro nazionale in doppia cifra. FDL cambia linea e riapre a Vannacci. Vannacci. Casini dice: Se non ci sono casini, guardate, io a Bologna non ci torno se non ci sono casini. Senza preferenze si toglie libertà agli elettori e si alimenta l'antipolitica. Adesso ritorno a casa mia e mi faccio i tortellini con mortadella. Ah. Allora, i sindaci di destra sposi sui diritti di noi gay, c'è ancora da lavorare. Lavoreremo tanto anche noi. Inghilterra fatica ma vince il girone. Croazia seconda 2-1 al Ghana. Poi Cana. Ho detto Ghana con la G, non Cana. Messi ancora record e lascia l'Argentina senza parole. Per l'Austria un finale alla Hitchcock. E com'è il finale alla Hitchcock? Non ho capito. Il fallimento di Bielsa, il genio e il bluff che non ha mai vinto. Poi guardiamo un po'. Il nuovo Sinner a Wimbledon. Ho fatto piccoli cambiamenti, ma non ho la bacchetta magica. Intanto mi sono fatto una bella danese. Ah, almeno quella ti sei fatto. Va bene, grazie. Missili di Mosca su Kiev, udito esplosione nella capitale. Attacco a una raffineria russa, un morto. Digital tax, l'Europa tira dritto. Dritto? Anch'io tiro dritto, però incontro sempre qualche intoppo. L'Europa tira dritto, vale fino a 43 miliardi l'anno la digital tax. L'intervista a Buti, gioco giusto che decidano gli Stati Uniti. Donna fa il bullo, serve calma. È un bullo, è un bulletto. Allora, Schlein al Pride di Milano nel ricordo di Mirko. L'omostransfobia uccide. E lei va solamente a questi raduni qua, lei va solo a quelli. E vabbè, avrà tanti voti da parte di tutti i gays che invece fa i comizi lì ai gay pride. Oddio. A Camaiore è stato un agguato, il padre li aspettava con il fucile, poi guardiamo un po', è stato nel paese brasiliano Correa. E difatti lui correa tanto che non l'hanno beccato. Neonazisti degli Hammerskin in fuga da marzo con la fidanzata, e la fidanzata correva pure lei e correva dietro a lui praticamente. Omicidio a Roma, vede un uomo parlare con la ex e lo uccide a calci e pugni. Aia. In Toplex, oh, anch'io sono in, adesso sono in Toplex, guardatemi, vedete, io non c'ho il top, non c'ho il top, eccolo. In Toplex sul fiume, multata per oltraggio alla decenza. Ma se il Toplex si andava negli anni 70 col Toplex, io non capisco. Il corpo visibile da un punto panoramico. aiuto. No, non ce la faccio a giudicare questo tipo qua che ha fatto la multa. Il messaggio di Mirko, ucciso dal padre con l'odio, contro l'odio, il migliore antidoto è l'indifferenza. Boicottano compleanno del figlio di 7 anni, la mamma li perdono, alla fine Gabriel ha sorriso. Un bonus auto dagli incentivi per i veicoli commerciali alle installazioni GPL, le novità. Niente, tanto io non c'ho per adesso a macchina. Allora, che ore sono? 10.08, c'è Roberta Valeriani? Non c'è, scusate, ma non c'è Roberta Valeriani, non l'ho scaricata, mo te scarico adesso, e vediamo se funziona, vabbè. Buona
1: domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo di oggi 28 giugno sulla nostra penisola. Oggi l'Italia sarà interessata da una forte ondata di caldo africano con sole prevalente ovunque, ma con possibili brevi rovesci pomeridiani sui rilievi. Le temperature massime raggiungeranno picchi estremi di 37-40 gradi da nord a sud. Le notti saranno tropicali e afose, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 23-24 gradi. Nel dettaglio, al nord avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque, ma con la possibilità di isolati rovesci e temporali di calore a ridosso dell'arco alpino durante le ore più calde. Al centro peninsulare avremo condizioni di stabilità e cielo limpido, con clima molto caldo, specialmente sulla Toscana, sul Lazio, incluso l'entroterra di Roma, e in Abruzzo. Al sud e sulle isole il tempo sarà prevalentemente soleggiato, anche se nelle ore pomeridiane si potrà formare qualche addensamento nuvoloso, con locali rovesci su rilievi appenninici e in Sicilia. I venti in Italia soffieranno deboli e i mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 186 giorni. Si festeggiano San Ireneo e Sant'Attilio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.37 minuti e tramonterà intorno alle 20.49. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQI. La data del 28 giugno è stata scelta come data simbolo del percorso storico di affermazione dei diritti umani delle persone LGBTQI. Oggi è anche l'International Cup Lock Day. È una ricorrenza bizzarra ma ironica, volta a sbeffeggiare gli utilizzatori seriali della maiuscola. Oggi inoltre, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale del babà, che è un dolce da forno a pasta lievitata con lievito di birra bagnato con il rum. Nato in Polonia come dolce da forno tradizionale, il babka, ma è stato perfezionato e trasformato nel dolce inzuppato che conosciamo in Francia. Il pasticciere polacco Nicolas Stocher, trasferitosi a Parigi, perfezionò l'impasto e sostituì il vino con il rum, creando il classico babà au rum, divenuto poi tipico della pasticceria napoletana. Il suo diametro può variare dai 5 ai 7 cm fino ai 34-40 cm. Il babà è riconosciuto come uno dei prodotti agroalimentari tradizionali campani. In USA oggi si festeggia il National Tapioca Day, la giornata nazionale della tapioca. Avvenne in questo giorno, il 28 giugno 1846, fu inventato il sassofono dal belga Adolphe Sax. Inizialmente realizzato in legno, il sassofono combinava la facile diteggiatura dei grandi strumenti a fiato con il bocchino monoforo del clarinetto ed è caratterizzato dall'apertura a campana che ne amplifica il suono. Il 28 giugno 1914 l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria, e sua moglie Sofia vennero assassinati a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. Il tragico evento rappresentò la miccia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il 28 giugno 1919, con la firma del Trattato di Versailles, si chiuse la Prima Guerra Mondiale, 5 anni esatti dall'evento che ne scatenò l'inizio. Il 28 giugno 1946 la Costituente elesse l'avvocato napoletano Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato italiano, in attesa dell'entrata in vigore della Costituzione e dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il 28 giugno 1968 l'Hyde Park di Londra fu la cornice del primo Free Rock Festival, a cui parteciparono tra gli altri Pink Floyd e Jethro Tull. Nati questo giorno, il 28 giugno 1712, era nato a Ginevra il filosofo, scrittore e musicista Jean-Jacques Rousseau. Il 28 giugno 1867 era nato ad Agrigento il drammaturgo, scrittore e poeta Luigi Pirandello. Il 28 giugno 1926 era nato a Brooklyn il regista, attore, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico, teatrale e televisivo Mel Brooks. Il 28 giugno 1945 nasce a Londra David Knights, bassista dei Procolarum. Il 28 giugno 1950 è nato a Viareggio l'attore e conduttore TV Marco Columbro. Il 28 giugno 1951 è nato a Catania l'attore, comico, regista, sceneggiatore e cantante Jerry Calà. Il 28 giugno 1952 era nato a Barletta in Puglia il podista, atleta e politico Pietro Mennea. Il 28 giugno 1964 è nata a Roma l'attrice Sabrina Ferrilli. Scomparsi questo giorno, il 28 giugno 2016, moriva Scotty Moore. È stato un chitarrista statunitense rock and roll, blues e rockabilly, noto principalmente per aver affiancato Elvis Presley nella prima parte della carriera fino al 1968. Era nato il 27 dicembre 1931. Aforisma di oggi: la vita è la più monotona delle avventure, finisce sempre allo stesso modo. Questo è l'aforisma di Roberto Gervaso. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ah, ti ringrazio Roberto, guarda, mi hai levato una pietra dallo stomaco. Oddio, una pietra pesantissima. Oh, finalmente sappiamo chi ha inventato il sax. Adolf Hitler, no, Adolf Sachs, belga. Oh, finalmente, ma soprattutto non è proprio inventato solo il sax, hai capito? Perché le posizioni del sax sono quelle del flauto, io suono il flauto, lo so, le posizioni sono uguali, ma ha inventato il bocchino. Quello è importante, è il bocchino che... Che hai inventato il bocchino? Ah, veramente lo so che hai inventato il bocchino. Porca Eva, Adolf Sachs, tu sia benedetto. Benedetto Adolf Sachs, hai inventato il bocchino. No, il bocchino nel senso del sax, il bocchino sopra del sax, perché bisogna usare le labbra in una certa maniera per suonare bene il sax, anche il flauto, chiaramente. Ma lui ha inventato il bocchino. Oh, il bocchino a me. Insomma, sax. E allora si può. Aiuto.
3: A volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare e ritornare in compagnia.
0: Buona domenica, eccolo qua, il Saif.

Domenica a tutti voi, mezzo secolo di Radio Libera e quella rivoluzione in FM, io l'ho vissuta nel 76, ero a Radio Garda nel 76, era maggio 76 che ho iniziato a fare trasmissioni in radio, prima facevo solo in discoteca, poi nel 76 Radio Garda con un trasmettitore da 10 watt, 50 watt, roba del genere, adesso 50 kilowatt, insomma praticamente hanno iniziato. Cade proprio oggi l'anniversario della fine del monopolio Rai, secolo XIX di Geno Derica, un'intera pagina all'inizio della nuova era delle radio libere. Mezzo secolo di radio libere, quella rivoluzione in FM, bellissima, stupenda. 25 giugno 1976 appunto. Aiaiaia! Ma che abbiamo adesso? Daniele Rizzo con Brilla El Mar. Mi salta un po' all'occhio questo brano e soprattutto la voce di questa cantante. Boh, non lo so.

che bella quella frase lì, ma non so cosa significa. Io sì, parlo un po' di spagnolo, però, soy loca de tu piel, boh, non lo so cosa vuol dire. Cosa c'è? Non lo so, soy loca de tu piel, che mi piace il suono, mi piace la trasposizione scenica. Soy loca de tu piel. Devo chiedere alla nostra Catiuccia, che lei parla meglio lo spagnolo di me. Allora, soy loca, io también soy loco de tu piel. Oh, va bene, perfetto. A proposito di mezzo secolo di Radio Libere, quella rivoluzione in FM, poi il cavaca ombre, come si dice appunto a Brescia. A Brescia si dice così, porca, porca vaca ombre. Oh, oh, 50 anni, ragazzi, gente, sono 50 anni che faccio radio, porco, mi sento improvvisamente

Grazie, grazie alla mia ascoltatrice di fiducia che ci ha mandato un messaggio dalle Isole Canarie, dalle Isole Canarie. La loca o loco di Tupiel vuol dire, lei così mi dice, sono pazzo della tua pelle, te la mangerei tutta, mi ha detto, ma ha detto così, te la mangerei tutta, e io dopo che ci faccio senza pelle, che schifo. Allora? Vabbè, dai, è così, insomma, la vita è così. C'è chi ama la pelle e io invece amo la ciccia. Io amo la ciccia. Va bene, ma che cosa ho oggi? Non so, sarà il caldo, non lo so. Controllate il vostro cervello, con il caldo subisce delle trasformazioni. Io incomincio già a sentire la trasformazione del mio cervello. Allora, Benji e Fede, eccola qua, viva la vasca! Io invece ho fatto la doccia stamattina, ho fatto la doccia perché non c'ho la vasca.

Sì, sì, lo so, anche Vasco Rossi ha iniziato in una radio lì a casa sua, che adesso mi sfugge dove... A Zonica, come si chiama il paese di Vasco Rossi? Monica, Ronica, Stronomica, Piriponica, non lo so, Stramonica, da quelle parti. C'ho il cervello che fuma, non lo so, chi è che fuma? Chi è che fuma? Io non fumo, chi è che fuma qua? Oh, c'è il cervello che fuma.

Ah sì, zocca, ecco. No. Mozza, quanto sei zocca. Zocco, zocca. Non zoccola. Ho capito. Allora, zocca, lui ha iniziato a zocca praticamente con una radio libera lì, un mixer, due cose lì, due piatti che volavano praticamente, e ha fatto la radio e un microfono del cavolo lì, con l'accento proprio delle sue parti di zocca. No, a lui non fregavo niente della impostazione vocale delle radio, no?

0: Reggae continua, sono le 10:30, adesso c'è Cantando Parlando con Roberto Valeriani, ma no, non lo posso, altrimenti mi tagliano tutto. Tutto salvo quello. Mi tagliano tutto. In che senso? Mi tagliano tutto, guardate, mi tagliano tutto. I viveri, mi tagliano le comunicazioni, il filo del microfono. Quello no, non me lo tagliano, tanto non conta più, non conta più con questo caldo. Ma chi è che ha voglia questo caldo?
1: Cantando Parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un rapper del Burkina Faso, si chiama Gimp, ciao!
3: Ciao!
2: Presenti questo singolo All Flows, questo tutto in movimento, perché ha una genesi questo brano, che è quasi cinematografica, perché ti trovavi in una macchina quando un amico ti ha ricordato che quella stessa sera doveva andare a raggiungere lo studio di registrazione e tu hai subito scritto una traccia, è così? Parlamene un po', poi cosa è successo?
3: Dirò che è stata un po' un problema di tempo, perché da me è un po' difficile per me. Quindi avevo già organizzato di registrare, perché in studio tu programmi, oggi vengo in studio a quest'ora e poi pian pianino l'orario stava avvicinando, poi io ero in giro, poi un amico mi ha ricordato in macchina come...
2: Che dovevi andare a registrare.
3: Esatto, e io gli ho detto, guarda, sì, è vero. Poi mi sono messo via a scrivere qualcosa subito.
2: Ed è bellissima questa canzone. Poi la vera magia è arrivata proprio all'improvviso nello studio di Burkina Faso, dove la traccia è stata finalmente fisicamente registrata, vero?
3: Esatto.
2: No, bravo, perché mi piace tantissimo, è ballabilissima, ascoltabilissima, bella, proprio bella. E... No, poi mi piace anche che tu lo chiudi questo brano con un profondo e sentito tributo ai rapper della generazione quella precedente, insomma, per ringraziarli di aver aperto la strada a voi della nuova generazione, così?
3: Sì, mamma mia, l'ho fatto perché... Sono gente che hanno proprio cantato davvero, hanno fatto la musica per amore.
2: Vero.
3: Sì. Io ringraziati per quello che hanno fatto per quell'amore.
2: Però, infatti, guarda, tu è un brano bello, perché oltre a questa cosa importante della chiusura del brano, che tu ringrazi tutti i rapper della generazione precedente, c'è anche il fatto che tu lanci un bel messaggio, quello di dover parlare di tutto. Infatti il testo dà una fotografia in cui le persone ti guardano e ti giudicano superficialmente non appena capiscono che non appartieni a quella realtà o per il tuo modo di vederti, no? Di stare lì, quindi... è un grido di consapevolezza e fiera accettazione, perché io sono questo, punto, dove sono e come sono, è così?
3: Sì, a un certo punto secondo me è meglio accettare quello che sei davvero e far capire a alcune persone che tu hai accettato e non c'è niente di sbagliato, secondo me è un po' così, perché da me prima di tutto la gente hanno l'abitudine di giudicarti con il tuo modo di vestirti, le orecchine, tutto, e poi alla fine non c'entra niente. Io mi vesto così, però a volte aiuto più di quelli che dormono alla moschea, cioè per dire, no?
2: Certo.
3: Quindi un po' così, assumo davvero quello che dico.
2: No, è importante. Poi ho visto che tu sei nato a Burkina Faso, poi sei arrivato in Italia il 4 marzo 2018.
3: Esatto.
2: E poi hai avuto questo problema brutto, che è scomparso il tuo fratellino che si trovava in Italia insieme a te.
3: Sì.
2: E da lì hai capito che la musica è anche insomma, fare il rap per te è proprio la tua ancora di salvezza, è vero? Allora, io do un bacione al tuo fratellino dovunque si trovi, tanto ci vedono, io sono sicura, dall'altra parte, sì, sicuramente.
3: Sì.
2: Allora, adesso noi ti ascoltiamo ricordo che ti trovano, si pronuncia GIMP, ma è scritto YIMP. Ok, e ascoltiamocelo GIMP con All Flows. Grande, grazie, bravo.
3: Grazie mille, grazie a voi.

0: non l'ho capito assolutamente niente di questa intervista. Va bene. No, stavo parlando con Roberto Valeriani, non ho capito niente. Va bene, non importa. Va bene, bella questa canzone e adesso andiamo sempre più avanti.
1: Radio.it.
0: Avanti dove? Non ho capito. Mi sono incontrato con la parete adesso. Mi sono incontrato con la parete. Samurai J con Obsession. Questa è la canzone per l'estate 2026.

Alfa e Giada, anche Giada c'era, Alfa Giada c'era anche le sigarette Alfa. E una volta c'erano le sigarette Alfa, erano fortissime e schifosissime e soprattutto erano pericolosissime. Le Alfa costavano niente o quasi. Però insomma ti facevano più male che bene. Tiziano Ferro con Superstar di questa estate 2026 alle 10:46 minuti primi su Radio.0. Dora e te, vi ricordo che fra poco ci sarà Katusha Ruud con Hit Parade Italia, credo che sia quella del 1989 praticamente, ecco, 10 anni dopo che sei nata tu.

nera, nera, nera, nera. La Boscaglia era nera, nera, nera, nera. Lo dice Tiziano Ferro, perciò ci raccordiamo a lui, ci raccordiamo. Allora, 10:48 minuti primi, sono di Buso Storia, adesso c'è Biagio, bellissima anche questa canzone. You.

Senza il tè io non so stare al mondo, io ho bisogno ogni tanto di un caffè. Che battute proprio da caldo e intenso. Sono già 33-34 gradi qui, forse ce ne saranno anche 36, non lo so. Vabbè dai, andiamo avanti con la musica ancora per qualche minutino e poi passeremo la stanga alla nostra Katiuscia Ruiz, che lei è bella calda lì al mare.

io non posso fare il bagno, assolutamente. C'è il fiume qua che è freddo, freddissimo, roba da matti. Ho fatto una volta, sono ritornato in spiaggia che avevo... ero bloccato praticamente, ero bloccato. Sembrava un cinese quando si bloccano con le R, i cinesi si bloccano con le R. Allora, London Boys con I'm Gonna Give My Heart, voglio dare il mio cuore a qualcuno. Pronto? C'è qualcuno che prende il mio cuore? There is somebody who wants to have my heart or not? There's nobody, nobody. Caldo, 34 gradi adesso, 34 gradi. Bene, io vi rimando domani mattina alle ore 10 come al solito. Buona domenica a tutti voi, vi amo.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1989. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1989. Decimo posto per il gruppo musicale britannico Depeche Mode con il singolo Personal Jesus, pubblicato come primo estratto dal settimo album Violet.

The Look è il primo singolo del gruppo rock svedese dei Roxette, che li ha fatti conoscere a livello internazionale e contenuto nel loro secondo album in studio, Look Sharp, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

in ottava posizione, firmata da Raff e Giancarlo Bigazzi, il brano Ti pretendo. Vince il Festival Bar nell'estate del 1989, diventando un vero e proprio tormentone estivo.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1989 troviamo il brano Sowing the Seeds of Love del gruppo musicale britannico Tears for Fears. La canzone diviene celebre anche per essere un dichiarato omaggio alla musica dei Beatles.

0: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1989, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Il singolo esatto del comico e cabarettista Francesco Salvi si rivela un successo e giunge settima nella classifica finale del Festival di Sanremo anno 1989, sesto posto della nostra Hit Parade Italia.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!

Al quinto posto si attesta la regina del pop Madonna, che fa parlare di sé con l'album ed il singolo omonimo Like a Prayer. Un grande successo commerciale che entra di diritto nella classifica delle 500 migliori canzoni più belle di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone nel 2004.

esce nelle sale cinematografiche Batman, diretto da Tim Burton. Il film lancia definitivamente il genere dei supereroi e fa nascere il fenomeno della Batmania. Bat Dance è il singolo firmato dal cantautore statunitense Prince, che ne firma la colonna sonora. Quarto posto di Hit Parade Italia.

0: Basta.
1: Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano tratto dal quarto album da solista di Phil Collins, But Seriously, dove si riconferma ancora una volta un ottimo cantante e compositore originale. L'album rimane in testa alla classifica per ben 6 mesi. Ci riascoltiamo la hit Another Day in Paradise.

Saliamo al secondo posto con il cantautore Edoardo Bennato, considerato uno dei maggiori esponenti del rock italiano. Nel 1989 esce uno dei suoi più grandi successi commerciali, Viva la mamma.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989 se lo aggiudica il singolo Lambada del gruppo franco-brasiliano dei Kaoma, un successo mondiale e tormentone estivo dell'anno grazie anche alla danza che accompagnava la canzone. Divenne un classico dei balli latinoamericani di coppia.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1989. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, My Satisfaction, Dinos per DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiuscia Ruiz.

questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, che devo con quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me and then we make love and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joe, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joe, chi ricordi anche questa canzone? Stupenda.

Uggele, tutte le donne vado in brodo, vanno in brodo, brodo, brodo, di Giusy, con questa canzone. Oh, I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta. Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

0: Right on time on radio.0.it.
1: Radio.0.it.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata dei Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Rosa, damn fratello, ma se vuoi l'Italia anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.